0: pace e duelli non fosse la mezza.
1: Battervi, o dire subito, perché l'infedeltà dei nostri amanti sospettate capaci.
0: Cara semplicità, quanto mi piace.
1: Cessate di scherzar, o giuro al cielo.
0: Ed io giuro alla terra, non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle, che sian come tutti noi carne, ossa e pelle, se mangiam come noi, se

0: tempi agili, dive.
1: Orbene, udite, ma senza andare in collera, qual prova avete voi che

0: Non si può dar male.
1: Giochiamo.
0: Giochiamo.
1: 100 zecchini.
0: E 1000 se volete.
1: Parola.
0: Parolissima.
1: È un cenno, un motto, un gesto. Giurate di non far di tutto questo alle vostre.

Colisée. Io vado di solito a letto alle 11. La poesia di Succès, l'exercice di sexe. Bisogna sfruttare i buoni momenti. 8 mesi sono ufficiali in fondo a basso.